musica mi dà iubire. Musica nare colori. Musica nare nazioni. Da mai adesso. Musica nare minchioni. Musica mi appartiene. Sinta sciata. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Si mi faccio se mi sinta sciata. A sciacumbre io. Con musica io mi andrò stesso. Mentre che musica mi dà iubire.